te. Bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy.

0: io alle rumbatto.
1: Serattore, stavi, serattore, serattore.
2: Siete il
0: video.
1: Serattore, cadmi, malo manie srao, rejtingi ti, prekonoči po. Serattore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre.

felicità da viva neuropsi e cielo. Nessun nostra è brava truga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za sve.